0: Per la rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta, ha copulato con tutte le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato
0: nel fuori onda,
1: e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima ce n'era una, la prima è partito da una. La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondarie.
0: La famosa Borte Khan.
1: Borte Khan, Borte in Khan. E centinaia di mogli secondarie o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne. E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai, Gengis, hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo
0: mi piacciono
1: copulare.
0: Le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione. Sì. Lo staff, due punti: qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè, se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque, stringo la zampetta, bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa,
0: ha buggato più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
0: un rifugio
1: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
0: dubbio.
1: Allora
0: no, secondo me c'erano sia criceti che cricette, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita prima della separazione.
1: E invece il buon Randy.
0: E invece in quel momento a un certo punto è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano
0: di voi?
1: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa? Mamma.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

E tra una risata e l'altra diamo spazio anche alle grandi verità indiscusse che riguardano tutti noi, e lo facciamo tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che non si fanno, non vanno fatte le frasi sui muri, attenzione, però se vi capita di leggerle, beh, coglietene il significato e il consiglio soprattutto. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
2: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità. Ciniche, ma ciniche in senso buono.
1: Ciniche ma reali.
2: Raccontano la verità, la realtà.
1: Cominciamo con: vediamo. Dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
2: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì.
1: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
2: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
1: Goditi ogni momento con me perché un giorno ti bloccherò.
2: Amara verità.
1: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
2: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
1: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
2: Vero.
1: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè, chiaro, questa è proprio questo, una
2: siamo
1: legge
2: in tanti, sì,
1: scritta.
2: Sì, sì.
1: Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè,
2: anche questo.
1: Cioè, sì, arrangiati. Ci sta. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
2: Sono d'accordo anche con questo.
1: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Mm. Questa sono io, totale.
2: Sì.
1: Ma non parli mai?
2: Così.
1: Forse sei tu che parli anche troppo.
2: Ah, ok,
1: cioè,
2: sì,
1: non parli mai? No, forse
2: logorroico
1: sei tu che
2: contro.
1: Devi stare un po'
2: certo.
1: Zitto.
2: Sì.

0: dire, amici del Comedy Radio Show, siamo giunti alla fine anche oggi, non solo di questa puntata, ma dell'intera settimana, anzi delle due intere settimane che hanno riproposto il best of del comedy, quindi il meglio di tutto quello che è accaduto da gennaio ad oggi. Torno lunedì insieme al nostro Ale e la nostra Cecilia con la programmazione normale, tra mille virgolette, perché come vi dicevo poco fa, di normale qui al comedy non c'è proprio nulla, quindi vi aspetto numerosi. L'appuntamento è con me, Alessandra Bellotti. Piccola pausa domenicale e poi a lunedì. Grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Sono le 2 e 59 minuti.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. La tua radio.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e oggi è sabato 22 di agosto, è il sabato italiano che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del nostro meraviglioso paese. Buon weekend e buon fine settimana. Tra poco partiamo con l'agenda di questo sabato 22 di agosto. Tra l'altro leggevo che è il 234esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano. Quindi un po' di agenda, di date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio oggi e poi momento nostalgia, parliamo del fascino dei vinili e andando a tavola invece avete mai sentito parlare della falsissima regola dei 5 secondi? Ecco, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

Diamo il via ufficialmente all'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È sabato il 22 di agosto, cari amici, io sono Francesca Romana e partiamo subito con l'agenda. Quindi vediamo cosa è successo in Italia, ma anche un po' nel resto del mondo. Diamo un respiro internazionale a questa agenda e parto dicendo che oggi, sabato 22 di agosto, è il 234esimo giorno del calendario gregoriano, quindi mancano ancora 131 giorni alla fine dell'anno. Lo so che stiamo guardando un po' troppo in avanti, ma un po' di date. Nel 1901, sempre il 22 di agosto, viene fondata la Cadillac Motor Company. 1932 entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato-Soncino, quarto nucleo della ferrovia Cremona-Iseo. Nel 1968 invece Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia, ed è la prima volta di un papa in America Latina. 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno e poi, oggi 22 di agosto, nel 2019, l'ONU istituisce la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso. Passiamo invece adesso sotto il segno del leone a un po' di compleanni, perché spengono le candeline. Alfa, grandissimo artista, cantante, rapper, conosciuto anche con il nome di Andrea De Filippi, nato il 22 agosto 2000. Tanti auguri anche al rapper Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Auguri a Dua Lipa, guardando un po' a una delle pop star più amate degli ultimi anni. Auguri a Lautaro Martinez e anche ricordiamo che il 22 agosto 1818 nacque Carlo Pisacane. Abbiamo anche altri auguri da fare perché ci sono dei santi oggi, la Beata Vergine Maria Regina e poi San Sinforiano di Autun. Chiudiamo con il proverbio che, ultimo ma non meno importante, chi troppo vuole nulla stringe, cioè chi vuole troppo alla fine rischia di perderlo questo troppo, anzi rischia di perdere praticamente tutto. Questo significa che siamo quasi arrivati alla fine di agosto, dobbiamo prendere le cose con più calma perché se vogliamo troppo da noi stessi alla fine c'è il rischio di sbagliare.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

Come sempre i vostri messaggi sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, e ho scelto il messaggio di Giuditta che dice: ma quindi oggi è il compleanno di Alfa e di Lazza? Sì, Giuditta. E poi continua: direi che il 22 agosto è decisamente una giornata importante per la musica italiana. Sì, è importante, Giuditta, anche per le nuove generazioni, perché ricordiamo che sia Lazza che si esibì nel 2024 con Cenere sul palco dell'Ariston, che anche Alfa, che portò un brano che poi ha avuto grande successo, ma ricordiamo anche la collaborazione nella serata cover con il grande Vecchioni, il featuring con Manu Chao, il singolo A me mi piace dell'estate 2025. Quindi sì, sotto il segno del leone in questo 22 di agosto sono nati dei grandi artisti italiani. Poi Claudio dice: ma davvero il primo anello di Nettuno è stato scoperto nel 1989? Mi fa impressione pensare che abbiamo iniziato a conoscere così bene un pianeta così lontano soltanto relativamente poco tempo fa. Claudio, bisogna ancora vedere cosa non abbiamo scoperto e cosa ancora dobbiamo scoprire. When the light...

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e apriamo un'altra parentesi, quella dedicata alla nostalgia, perché durante il weekend noi di Verdi, Bianchi e Rossi parliamo un po' di nostalgia italiana, e oggi ho deciso di parlare di qualcosa che strizza l'occhio al passato ma che è sempre più presente. Oggi parliamo del fascino dei vinili, perché tanti ragazzi magari non vissuti e non cresciuti con la magia dei vinili oggi la stanno riscoprendo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Let's play.

0: Arriva il momento nostalgia qui a Verdi Bianchi e Rossi. Piccola parentesi che non può mancare nel sabato, perché quando siamo durante il weekend, durante il fine settimana, abbiamo anche un momento per fermarci e per pensare a ciò che è stato. Ma voglio parlarvi oggi di qualcosa che è passato ma che è anche presente. Parliamo dei vinili, perché in un mondo in cui possiamo avere milioni di canzoni a portata di mano tramite le piattaforme di streaming e i nostri telefoni, c'è questo oggetto che sembrava in realtà destinato a scomparire con l'arrivo dei CD, i floppy disk, le musicassette, ma invece negli ultimi anni è diventato grande protagonista della musica, ovvero il vinile. Ma perché ci piace così tanto? Allora, partiamo un po' dal funzionamento, per chi non lo sapesse, perché un vinile è letteralmente un disco sul quale la musica viene incisa fisicamente sotto forma di un microsolco, una minuscola scanalatura che percorre la superficie del disco. Quando il disco gira sul piatto, la puntina del giradischi segue queste imperfezioni e quindi le vibrazioni di questo scorrere vengono trasformate in un segnale elettrico dalla testina e poi amplificate dagli altoparlanti. In pratica, la musica è materialmente incisa dentro quel solco sul disco. Ed è anche questo, secondo me, uno dei fascini del vinile, perché se lo streaming è qualcosa di immateriale e praticamente istantaneo, il vinile bisogna stargli dietro per magari mettere un altro disco. Se c'è qualche problema, è la nostra mano che interviene per far ripartire la musica. E negli anni il vinile è diventato molto di più di semplice supporto musicale e semplice oggetto da collezione. Ci sono tantissimi giovani e tante case in cui il vinile e un giradischi è un qualcosa che, a parte, fa moda, fa chic, ma non può mancare.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: Sono le 5.
3: QRN Radio.

Il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo parlato di nostalgia un po' italiana del passato e ci sono arrivati tanti vostri messaggi perché abbiamo parlato di vinili e tanti di voi hanno i vinili in casa. Io devo esservi sincera, una volta sono andata a casa di mia nonna e ho fatto un po' razzia di vinili perché c'erano grandi dischi, c'erano i Pink Floyd, c'erano i Mattia Bazar e quindi ho detto ma è inutile che queste cose stiano lì impolverate, quindi col mio giradischi ho portato tutto a casa e tanti di voi hanno fatto la stessa cosa. Ad esempio Marika ci dice: io sono tornata ai vinili qualche anno fa e ormai lo streaming lo uso soprattutto quando sono fuori casa. Quando invece sono tra le quattro mura di casa mia voglio il disco, la copertina, il giradischi e tutta la ritualità che c'è dietro. Giorgio invece, che salutiamo, ci scrive: lo ammetto, quando compro un vinile nuovo passo più tempo a guardare la copertina e il libretto che ad ascoltarlo, però è proprio questo il bello. Si dice che non si giudica un libro dalla copertina e questa cosa potremmo farla valere anche per i vinili. Nonostante il fatto che a differenza della musica streaming, le copertine dei vinili molto spesso sono delle vere e proprie opere d'arte.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

ultimo di oggi e della settimana in generale, ma non meno importante qui a Verdi Bianchi e Rossi, un momento dedicato al cibo, perché voglio tornare a quando eravamo bambini. Non so se avete mai sentito nominare la regola dei 5 secondi, regola falsissima, che consisteva nel poter raccogliere un cibo da terra oppure caduto su un'altra superficie. L'importante è che il tempo di permanenza di quella pietanza o quel pezzettino di croissant e cornetto che è caduto a terra non ci stesse più di 5 secondi per evitare la contaminazione con germi e batteri. Tutto questo è falso, lo spiega la scienza e ne parliamo tra pochissimo.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: Your radio station.

0: C'è un momento speciale che arriva nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, speciali sono tutti i momenti, ma arriva il momento di sederci a tavola, perché voglio parlarvi di una regola falsa e falso mito, che si chiama appunto regola dei 5 secondi. Sarà capitato, soprattutto quando eravamo piccoli, da grandi spero di no, però ci è capitato sicuramente che qualcosa ci sia caduto per terra e abbiamo pensato: ok, lo prendo subito, faccio stare questa cosa meno di 5 secondi a terra e così la posso rimangiare. No, sbagliatissimo, adesso è la normalità. Però quando ad esempio io ero piccola c'era questo mito che serpeggiava: se un pezzo di merendina o di cornetto cadeva per terra e entro i 5 secondi lo si raccoglieva, si poteva mangiare tranquillamente. Uno studio guidato dal ricercatore Donald Schnaffer ha messo alla prova proprio questa pratica, facendo cadere diversi elementi, tra cui anguria, pane, pane imburrato e caramelle gommose, possiamo immaginare, su superfici come acciaio, piastrelle, legno e tappeti. La sorpresa è che i batteri possono trasferirsi sul cibo praticamente subito, cioè non servono neanche i 5 secondi, perché il contagio, chiamiamolo così, può avvenire anche in meno di un secondo. E a maggior ragione, se una cosa cade e sta 5 secondi o sta 5 minuti, più aumenta il tempo di contatto, più aumenta generalmente la possibilità di contaminazione. E il problema è che dipende anche che cosa è caduto per terra, perché ad esempio l'anguria, essendo molto umida, favorisce maggiormente il trasferimento dei batteri. Le caramelle gommose invece sono meno facili da contaminare perché un po' più compatte. E c'è una sorpresa: il tappeto non è necessariamente il grande cattivo della situazione, nel senso, secondo questo studio, piastrelle e acciaio trasferivano più batteri rispetto al tappeto, mentre il legno dava risultati un po' più variabili. Quindi, in un modo o nell'altro, non esiste regola dei 5 secondi che valga, e ripetiamolo anche ai nostri bambini. È un falso mito la regola dei 5 secondi. Ciò che cade per terra non si mangia.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

0: E così finisce la puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato, come sempre. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it,

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 6:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot!
8: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
9: WRN, your radio station.
10: Stai ascoltando WRN Radio.
11: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.
5: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 22 agosto. Ariete, la luna amica rende la giornata più dinamica e ti spinge ad uscire dalla routine, hai bisogno di sentirti libero di scegliere. Toro, giornata nella quale avrai bisogno di concretezza ma anche di qualche certezza in più. Una questione economica può tornare al centro dell'attenzione. Gemelli, la luna favorisce la comunicazione, gli spostamenti e i rapporti con gli altri. Sarai particolarmente convincente. In amore può esserci un po' di tensione nella coppia. Cancro, Marte continua a darti energia, ma oggi potresti essere anche troppo suscettibile. La Luna ti invita a non prendere tutto sul personale. Leone, la giornata è favorevole per presentare un progetto, parlare in pubblico o prendere una decisione importante. Gran parte del tuo tempo vorrai dedicarlo ai tuoi hobby. Vergine, sei alla vigilia di un cambiamento importante. Il sole entrerà nel tuo segno domani, ma già oggi puoi percepire una maggiore voglia di fare. Sul lavoro preparati ad una settimana in cui possono cambiare tante cose. Bilancia, Venere nel tuo segno continua a renderti particolarmente affascinante e favorisce incontri e rapporti sociali. Cerca di non promettere più di quanto puoi mantenere. Scorpione, la luna in Sagittario alleggerisce l'atmosfera e ti permette di guardare con maggiore distacco una questione che nei giorni scorsi ti aveva preoccupato. Sul lavoro una scelta economica può richiedere prudenza. Sagittario, la luna amica rende questa giornata vivace e piena di occasioni. Hai voglia di fare, di viaggiare e incontrare persone. Una nuova conoscenza può sorprenderti in amore. Capricorno, la giornata ti chiede di trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio di libertà. In amore cerca maggiore disponibilità al dialogo. Acquario, hai bisogno di cambiare prospettiva e la luna può aiutarti a vedere una situazione da un punto di vista diverso. Per le coppie è una giornata favorevole. Pesci, Marte sostiene sensibilità, creatività e capacità di seguire ciò che senti, ma la luna può renderti inquieto. Sul lavoro non lasciarti scoraggiare da un rallentamento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 8:01.
4: VRN Radio.
5: Ascolterai solo VRN Radio.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per la ferrovia regionale Roma-Viterbo invece tratta urbana prosegue fino al 23 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia. È comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Sono le 9.
5: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per la ferrovia regionale Roma-Viterbo invece tratta urbana prosegue fino al 23 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
5: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: RN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della Regione. Si segnalano però delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la Galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto, compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Per la ferrovia regionale Roma-Viterbo invece, tratta urbana, prosegue fino al 23 agosto l'interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. In programma da lunedì 24 agosto fino al 6 settembre l'interruzione parziale della linea. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta Acquacetosa-Saxa-Rubra. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.

0: go.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri e oggi è sabato 22 di agosto, è il sabato italiano che trascorriamo insieme all'insegna dell'Italia, del nostro meraviglioso paese. Buon weekend e buon fine settimana. Tra poco partiamo con l'agenda di questo sabato 22 di agosto. Tra l'altro leggevo che è il 234esimo giorno dell'anno del calendario gregoriano. Quindi un po' di agenda, di date che hanno segnato la storia del nostro paese proprio oggi e poi momento nostalgia, parliamo del fascino dei vinili e andando a tavola invece, avete mai sentito parlare della falsissima regola dei 5 secondi? Ecco, tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. It's my-

0: 10.
1: Diamo il via ufficialmente all'appuntamento di oggi di Verdi Bianchi e Rossi. È sabato il 22 di agosto, cari amici. Io sono Francesca Romana e partiamo subito con l'agenda. Quindi vediamo cosa è successo in Italia, ma anche un po' nel resto del mondo. Diamo un respiro internazionale a questa agenda e parto dicendo che oggi, sabato 22 di agosto, è il 234esimo giorno del calendario gregoriano. Quindi mancano ancora 131 giorni alla fine dell'anno. Lo so che stiamo guardando un po' troppo in avanti, ma un po' di date. Nel 1901, sempre il 22 di agosto, viene fondata la Cadillac Motor Company. 1932 entra in esercizio la linea ferroviaria Rovato-Soncino, quarto nucleo della ferrovia Cremona-Iseo. Nel 1968 invece Papa Paolo VI arriva a Bogotà, Colombia, ed è la prima volta di un papa in America Latina. 1989 viene scoperto il primo anello di Nettuno e poi, oggi 22 di agosto, nel 2019, l'ONU istituisce la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sul credo religioso. Passiamo invece adesso sotto il segno del leone a un po' di compleanni, perché spengono le candeline. Alfa, grandissimo artista, cantante, rapper, conosciuto anche con il nome di Andrea De Filippi, nato il 22 agosto 2000. Tanti auguri anche al rapper Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini. Auguri a Dua Lipa, guardando un po' a una delle pop star più amate degli ultimi anni. Auguri a Lautaro Martinez e anche ricordiamo che il 22 agosto 1818 nacque Carlo Pisacane. Abbiamo anche altri auguri da fare perché ci sono dei santi oggi, la Beata Vergine Maria Regina e poi San Sinforiano di Autun. Chiudiamo con il proverbio che, ultimo ma non meno importante, chi troppo vuole nulla stringe, cioè chi vuole troppo alla fine rischia di perderlo questo troppo, anzi rischia di perdere praticamente tutto. Questo significa che siamo quasi arrivati alla fine di agosto, dobbiamo prendere le cose con più calma, perché se vogliamo troppo da noi stessi alla fine c'è il rischio di sbagliare.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

Come sempre i vostri messaggi sono tanti, sapete come, sapete dove trovarci, e ho scelto il messaggio di Giuditta che dice: ma quindi oggi è il compleanno di Alfa e di Lazza? Sì, Giuditta. E poi continua: direi che il 22 agosto è decisamente una giornata importante per la musica italiana. Sì, è importante, Giuditta, anche per le nuove generazioni, perché ricordiamo che sia Lazza che si esibì nel 2024 con Cenere sul palco dell'Ariston, che anche Alfa, che portò un brano che poi ha avuto grande successo, ma ricordiamo anche la collaborazione nella serata cover con il grande Vecchioni, il featuring con Manu Chao, il singolo A me mi piace dell'estate 2025. Quindi sì, sotto il segno del leone in questo 22 di agosto sono nati dei grandi artisti italiani. Poi Claudio dice: ma davvero il primo anello di Nettuno è stato scoperto nel 1989? Mi fa impressione pensare che abbiamo iniziato a conoscere così bene un pianeta così lontano soltanto relativamente poco tempo fa. Claudio, bisogna ancora vedere cosa non abbiamo scoperto e cosa ancora dobbiamo scoprire.

È il sabato questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, e apriamo un'altra parentesi, quella dedicata alla nostalgia, perché durante il weekend noi di Verdi, Bianchi e Rossi parliamo un po' di nostalgia italiana, e oggi ho deciso di parlare di qualcosa che strizza l'occhio al passato ma che è sempre più presente. Oggi parliamo del fascino dei vinili, perché tanti ragazzi magari non vissuti e non cresciuti con la magia dei vinili oggi la stanno riscoprendo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: something I want to talk about.
1: Arriva il momento nostalgia qui a Verdi Bianchi e Rossi. Piccola parentesi che non può mancare nel sabato, perché quando siamo durante il weekend, durante il fine settimana, abbiamo anche un momento per fermarci e per pensare a ciò che è stato. Ma voglio parlarvi oggi di qualcosa che è passato ma che è anche presente. Parliamo dei vinili, perché in un mondo in cui possiamo avere milioni di canzoni a portata di mano tramite le piattaforme di streaming e i nostri telefoni, c'è questo oggetto che sembrava in realtà destinato a scomparire con l'arrivo dei CD, i floppy disk, le musicassette, ma invece negli ultimi anni è diventato grande protagonista della musica, ovvero il vinile. Ma perché ci piace così tanto? Allora, partiamo un po' dal funzionamento, per chi non lo sapesse, perché un vinile è letteralmente un disco sul quale la musica viene incisa fisicamente sotto forma di un microsolco, una minuscola scanalatura che percorre la superficie del disco. Quando il disco gira sul piatto, la puntina del giradischi segue queste imperfezioni e quindi le vibrazioni di questo scorrere vengono trasformate in un segnale elettrico dalla testina e poi amplificate dagli altoparlanti. In pratica la musica è materialmente incisa dentro quel solco sul disco, ed è anche questo secondo me uno dei fascini del vinile, perché se lo streaming è qualcosa di immateriale e praticamente istantaneo, il vinile bisogna stargli dietro per magari mettere un altro disco. Se c'è qualche problema è la nostra mano che interviene per far ripartire la musica. E negli anni il vinile è diventato molto di più di semplice supporto musicale e semplice oggetto da collezione. Ci sono tantissimi giovani e tante case in cui il vinile e un giradischi è un qualcosa che, a parte fa moda, fa chic, ma non può mancare.
2: Verdi, bianchi e rossi. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
34: Sono le 12:01.
0: QRN Radio.

0: musica.
1: È il sabato questo di Verdi Bianchi e Rossi, abbiamo parlato di nostalgia un po' italiana del passato e ci sono arrivati tanti vostri messaggi perché abbiamo parlato di vinili e tanti di voi hanno i vinili in casa. Io devo esservi sincera, una volta sono andata a casa di mia nonna e ho fatto un po' razzia di vinili perché c'erano grandi dischi, c'erano i Pink Floyd, c'erano i Mattia Bazar e quindi ho detto ma è inutile che queste cose stiano lì impolverate, quindi col mio giradischi ho portato tutto a casa. E tanti di voi hanno fatto la stessa cosa. Ad esempio, Marika ci dice: io sono tornata ai vinili qualche anno fa e ormai lo streaming lo uso soprattutto quando sono fuori casa. Quando invece sono tra le quattro mura di casa mia, voglio il disco, la copertina, il giradischi e tutta la ritualità che c'è dietro. Giorgio invece, che salutiamo, ci scrive: lo ammetto, quando compro un vinile nuovo passo più tempo a guardare la copertina e il libretto che ad ascoltarlo, però è proprio questo il bello. Si dice che non si giudica un libro dalla copertina e questa cosa potremmo farla valere anche per i vinili. Nonostante il fatto che a differenza della musica streaming, le copertine dei vinili molto spesso sono delle vere e proprie opere d'arte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.

ultimo di oggi e della settimana in generale, ma non meno importante qui a Verdi Bianchi e Rossi, un momento dedicato al cibo, perché voglio tornare a quando eravamo bambini. Non so se avete mai sentito nominare la regola dei 5 secondi, regola falsissima, che consisteva nel poter raccogliere un cibo da terra oppure caduto su un'altra superficie. L'importante è che il tempo di permanenza di quella pietanza o quel pezzettino di croissant e cornetto che è caduto a terra non ci stesse più di 5 secondi per evitare la contaminazione con germi e batteri. Tutto questo è falso, lo spiega la scienza e ne parliamo tra pochissimo.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

c'è un momento speciale che arriva nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi speciali, sono tutti momenti, ma arriva il momento di sederci a tavola, perché voglio parlarvi di una regola falsa e falso mito, che si chiama appunto regola dei 5 secondi. Sarà capitato, soprattutto quando eravamo piccoli, da grandi spero di no, però ci è capitato sicuramente che qualcosa ci sia caduto per terra e abbiamo pensato: ok, lo prendo subito, faccio stare questa cosa meno di 5 secondi a terra e così la posso rimangiare. No, sbagliatissimo, adesso è la normalità. Però quando ad esempio io ero piccola c'era questo mito che serpeggiava: se un pezzo di merendina o di cornetto cadeva per terra e entro i 5 secondi lo si raccoglieva, si poteva mangiare tranquillamente. Uno studio guidato dal ricercatore Donald Schnaffer ha messo alla prova proprio questa pratica, facendo cadere diversi elementi, tra cui anguria, pane, pane imburrato e caramelle gommose. Possiamo immaginare su superfici come acciaio, piastrelle, legno e tappeti. La sorpresa è che i batteri possono trasferirsi sul cibo praticamente subito, cioè non servono neanche i 5 secondi, perché il contagio, chiamiamolo così, può avvenire anche in meno di un secondo. E a maggior ragione, se una cosa cade e sta 5 secondi o sta 5 minuti, più aumenta il tempo di contatto, più aumenta generalmente la possibilità di contaminazione. E il problema è che dipende anche che cosa è caduto per terra, perché ad esempio l'anguria, essendo molto umida, favorisce maggiormente il trasferimento dei batteri. Le caramelle gommose invece sono meno facili da contaminare perché un po' più compatte. E c'è una sorpresa: il tappeto non è necessariamente il grande cattivo della situazione, nel senso, secondo questo studio, piastrelle e acciaio trasferivano più batteri rispetto al tappeto, mentre il legno dava risultati un po' più variabili. Quindi, in un modo o nell'altro, non esiste regola dei 5 secondi che valga, e ripetiamolo anche ai nostri bambini. È un falso mito la regola dei 5 secondi. Ciò che cade per terra non si mangia.

0: E così finisce la puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e vi ringrazio per tutti i messaggi che ci avete inviato, come sempre. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì, sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime. Vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina, almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18:30, Genoa Napoli Parma Cagliari alle 20:45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 13:01.
0: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: radio station.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Stop! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Hit Time.
4: Hit Time.
3: Numero 7. Scusa.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Hit Time! Hit Time!
3: Numero 2.

0: Hit Time.
1: Numero 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione. Si segnalano però delle code sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orta in direzione Firenze. Per i cantieri sul tratto urbano della A24 fino al 28 agosto ricordiamo i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pitaluga, istituita alla chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Nel senso opposto invece attivo il restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso. Per il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.

Buon inizio di weekend, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Questo sabato 22 agosto è diciamo l'ultima giornata che termina non solo la settimana ma anche le due settimane passate a raccogliere il best of del programma, quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi che spero vi abbiano strappato un sorriso e quindi ho provato a riproporveli. Anche oggi affronteremo la puntata in questo modo, ripescando qua e là le risate fatte insieme al nostro Alo e alla nostra Cecilia, e poi a partire da lunedì tornerà alla programmazione diciamo normale, ma qua al Comedy Radio Show non c'è nulla di normale, così come potrete sentire tra poco grazie alla storia mai raccontata di Frida Kahlo e i selfie.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti,
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché wow. non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra
1: Frida,
0: i vari che aveva, poverina.
1: Sì, c'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto bellissimo. Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta. Aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: E come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dalampichka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna.
1: Ah, probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ma ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.
0: Ai!

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci avevi pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo,
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida, Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra
1: voce.
0: Non è come
1: vero. Come arriva agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio, non lo farò mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
0: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato, sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh
0: che si
1: era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci sono vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al

0: dici?
1: Spero per voi che non vi siate persi il momento in cui durante il Comedy Radio Show insieme ad Alo vi ho parlato, vi ho presentato Randy il criceto, un criceto straordinario. Beh, se così fosse non preoccupatevi perché tra poco ve lo riproporremo con la rubrica Curiosità dal mondo animale al Comedy Radio Show.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it. Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dei roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste.
0: Allora, in realtà il paragone è più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so. Come definirlo? Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque, il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi criceti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: The Calming Radio Show.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
8: A settembre.
22: Siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
34: Sono le 15 e un minuto.
35: URL Radio.
36: The Comedy Radio.

0: mia modern art.
1: Per la rubrica curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinte,
2: copulato
1: con tutte,
2: certo,
1: le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
2: brutto? Mi sono informato
1: nel fuori onda
2: e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
1: Ah, vedi, allora
2: la prima ce n'era una, la prima. È partito da una.
1: Certo.
2: La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
1: La famosa Borte in Khan.
2: E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
1: Certo.
2: E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
1: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
2: Ma certo, diceva: come mai Gengis hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo
1: copulare. Le asiatiche.
2: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
1: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff. Giulia si immedesima,
2: sì,
1: no?
2: Certo.
1: E scrive, ha fatto proprio un copione.
2: Sì.
1: Lo staff, due punti. Qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
2: Grande.
1: In effetti.
2: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
1: No, c'è scritto decine di parti.
2: Decine.
1: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
2: comunque,
1: una percentuale alta.
2: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque, bravo Randy, ti stringo la zampetta, bravo Randy.
1: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
2: Che poi, scusa, adesso
1: ha
2: io buggato dico,
1: più le cricetine.
2: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
1: un rifugio
2: dove ci sono solo cricete. Ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
1: allora,
2: dubbio.
1: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricette, da quello che ho capito, però separati.
2: Ah, ok.
1: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita
2: prima della
1: separazione.
2: E invece il buon Randy.
1: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
2: Ah, certo,
1: chi c'ha il pistolino,
2: girano
1: di voi?
2: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
1: Chi è stata la colpa?

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio. WRN
5: Radio.
6: La tua radio.
7: E so so

E tra una risata e l'altra diamo spazio anche alle grandi verità indiscusse che riguardano tutti noi, e lo facciamo tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che non si fanno, non vanno fatte le frasi sui muri, attenzione, però se vi capita di leggerle, beh, coglietene il significato e il consiglio soprattutto. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: Station.
1: Your radio station.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.
2: Giorno e notte.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri e quindi torna l'occasione di imparare qualcosa da questi poeti della strada.
1: Che, allora, che guarda, veramente ci regalano delle frasi di verità, ciniche, ma ciniche in senso buono.
0: Ciniche ma reali.
1: Raccontano la verità, la realtà.
0: Cominciamo con: dietro una donna forte e indipendente c'è sempre un cane o un gatto che la segue in bagno.
1: Verissimo. Fedelissimi sempre, sì, sì. Sempre.
0: Se a questo punto venissero a prendermi gli alieni, penserei ad un salvataggio piuttosto che a un rapimento.
1: Ma sai, guarda, quasi quasi. Sì. Posti nuovi, mi sì, porti su Plutone. Ma sì, ma andiamo, dai.
0: Goditi ogni momento con me, perché un giorno ti bloccherò.
1: Amara verità.
0: Durano più le bomboniere dei matrimoni, vero?
1: Un'altra amarissima verità, porca miseria.
0: L'alcol è un liquido meraviglioso, conserva tutto tranne i segreti.
1: Vero.
0: Se i miei calcoli sono esatti, non ho capito un cazzo. Cioè, chiaro, questa è proprio questo, una legge.
1: Siamo in tanti, sì, sì, sì.
0: Chi è causa del suo mal, non rompesse il cazzo. Cioè, proprio...
1: Anche questo.
0: Cioè, sì, arrangiati. Chi è senza peccato non ha un cazzo da raccontare.
1: Sono d'accordo anche con questo.
0: Non ti sto ignorando, mi hai solo fatto passare la voglia. Questa sono io, totale.
1: Sì.
0: Ma non parli mai?
1: Così.
0: Forse sei tu che parli anche troppo.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: sì,
0: non parli mai? No, forse
1: logorroico
0: sei tu.
1: Logorroico contro.
0: Devi stare un po' zitto.
1: Sì.

0: one time.
1: Che dire, amici del Comedy Radio Show, siamo giunti alla fine anche oggi, non solo di questa puntata, ma dell'intera settimana, anzi delle due intere settimane che hanno riproposto il best of del comedy, quindi il meglio di tutto quello che è accaduto da gennaio ad oggi. Torno lunedì insieme al nostro Alo e alla nostra Cecilia con la programmazione normale, tra mille virgolette, perché come vi dicevo poco fa, di normale qui al comedy non c'è proprio nulla, quindi vi aspetto numerosi. L'appuntamento è con me, Alessandra Bellotti. Piccola pausa domenicale e poi a lunedì. Grazie a tutti, ciao!
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione sull'A1 Firenze-Roma per traffico intenso, code a tratti tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze, e sulla strada provinciale 601 Litoranea, dove per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che nella giornata di oggi, sabato 22 agosto, sulle autostrade fino alle ore 16 e domani, domenica 23, dalle ore 7 alle ore 22, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa alla stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni.
1: Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16 e un minuto.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi, come sempre, con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Mi è capitato in questi giorni di riprendere un libro che avevo letto già un po' di anni fa, più o meno 2-3 anni fa. La storia la conoscevo relativamente, non ho proprio questa memoria meravigliosa, non come Dori di Nemo, ma più o meno ci avviciniamo. Comunque, leggere di nuovo questo libro mi ha emozionato in un modo completamente diverso.

Iniziamo questo sabato raccontandovi i fatti miei, nel senso che l'altro giorno ho ripreso un libro, un mesetto fa più o meno ho ripreso un libro che avevo letto 2 o 3 anni fa, l'ho riletto, l'ho finito ed è stata una lettura completamente diversa, no, da quello che avevo avuto o emozioni che avevo provato appunto 2 o 3 anni fa. Rileggere un libro non significa cercare un finale che già conosciamo, non dobbiamo aspettarci le stesse cose, ma significa incontrare di nuovo quella storia ma con una persona diversa, cioè noi, perché siamo cambiati. Ogni anno c'è una crescita personale e lo si può capire anche dalla lettura di un libro. Noi cambiamo, no? Abbiamo vissuto nuove esperienze, alcune frasi che prima magari passavano inosservate oggi ci danno quel qualcosa in più, ed è lo stesso motivo anche per cui rivediamo certi film o certe serie televisive. Non torniamo lì perché ci manca la trama o perché abbiamo l'esigenza, no, di rivedere quel film perché non ci ricordiamo un frame, semplicemente perché come lo percepiamo oggi quel film, quella scena, quel rigo, quella pagina. Torniamo perché siamo curiosi di capire cosa vedrà questa volta la versione più adulta di noi.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Per anni, amici di The Meg, ci siamo quasi vantati di avere l'agenda piena, no? Oggi ho una giornata pienissima, domani ancora di più, dopodomani non ne parliamo proprio. Più impegni abbiamo, più sembriamo importanti, no? Agli occhi degli altri. Oggi però qualcosina sta cambiando.

Church. Parto subito dicendo, prima di parlare di questa notizia, di questo studio interessante che ho trovato, che le persone più felici certificato, lo marchiamo bene, non sono quelle sempre occupate, ma sono quelle che possono concedersi una, due, anche tre giornate senza fare assolutamente niente. Ci sono sempre più psicologi che parlano proprio dell'importanza del cosiddetto tempo bianco, cioè i momenti senza degli obiettivi precisi, senza notifiche, senza la sensazione di dover essere produttivi a tutti i costi, dobbiamo fare qualcosa altrimenti la mia vita non ha senso. È durante proprio questi spazi che il cervello riorganizza le idee, recupera le energie, spesso trova anche le intuizioni migliori. Pensiamoci un attimo un po' tutti, no? Quante volte magari un'idea geniale ci è venuta sotto la doccia o durante una passeggiata o mentre guardavamo fuori dal finestrino durante un viaggio, magari con queste belle giornate estive? Probabilmente perché finalmente la mente aveva un po' di spazio libero. Ah, adesso posso progettare qualcosa di nuovo, mi riempi sempre di cose da fare, adesso ho un po' di tempo per me. Ogni tanto non fare niente è proprio il modo migliore per tornare a fare tutto dopo

0: WRN Radio.
1: I will find my way from you. I guess it's kinda cute how you're like me where you are.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

0: who's next?
1: C'è il ritorno delle cartoline. In quest'estate 2026 stanno vivendo un bel ritorno, e forse perché rappresentano secondo me l'esatto contrario della comunicazione che c'è oggi, attuale, istantanea. Le cartoline richiedono tempo, devi chiedere anche una penna per poter scrivere il pensiero, devi andare ad acquistare un francobollo e devi anche attendere qualche giorno prima che la persona lo riceva, quindi c'è l'attesa della sorpresa che stiamo per fare. Quando arrivano hanno questo valore diverso, sono per tutte le cose che adesso ho menzionato. Qualcuno si è fermato, ha scelto la cartolina giusta, ha scelto quell'immagine, ha scritto delle righe pensando proprio a una persona. E in un'epoca in cui riceviamo centinaia di messaggi identici, tipo delle chat broadcast se vogliamo, una cartolina continua ad avere qualcosa di speciale. È lenta ed è proprio questa lentezza a renderla memorabile, ed è una cosa bella che, appunto, come già detto ad inizio intervento, è accaduta in questo 2026, in queste vacanze del 2026 sono aumentate le cartoline acquistate e ricevute da parte degli italiani.

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Si conclude anche la nostra settimana. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sulla A1 Roma-Napoli che crea code da Anagni a Colleferro in direzione Roma. Sulla A1 Firenze-Roma per traffico intenso, code a tratti tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Andiamo su raccordo anulare per un incendio in carreggiata interna, code all'altezza dello svincolo della Prenestina. Prestare attenzione al fumo in carreggiata. Sul tratto urbano dell'A24 per un veicolo in panne si rallenta da Portonaccio a Fiorentini in direzione raccordo anulare. Sulla strada provinciale 601 litoranea per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ed infine ricordiamo che sulle autostrade domani domenica 23 agosto per agevolare gli spostamenti dalle ore 7 alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla A1 Roma-Napoli, permangono code di smaltimento da Anagni a Colleferro in direzione Roma. Andiamo su raccordo anulare, risolto l'incendio in carreggiata interna all'altezza dello svincolo della Prenestina. La circolazione è tornata regolare. Sulla strada provinciale 601 Litoranea, per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello a Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che sulle autostrade domani, domenica 23 agosto, per agevolare gli spostamenti dalle ore 7 alle ore 22, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento, trasporto pubblico a Roma, sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: URL Radio. La classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: Spot.
6: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
7: Number 7.

0: piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: scopri i protagonisti della scena dance con la classifica Hit Dance.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
0: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
5: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione è regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Per traffico si rallenta da Ferentino a Valmontone in direzione Roma. In senso opposto si rallenta da Valmontone a Colleferro. Sul raccordo anulare non ci sono particolari criticità. La circolazione è scorrevole lungo l'intero anello. Sulla strada provinciale 601 Litoranea, per traffico intenso si sta in coda dal primo cancello al villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni, e sulla strada regionale Flacca per un incidente si sta in coda da Porto Salvo a Vendicio in direzione Formia. Ricordiamo che sulle autostrade domani, domenica 23 agosto, per agevolare gli spostamenti dalle ore 7 alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Trasporto pubblico a Roma. Sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: inserita su una sola cortina.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: VRN Radio. Bellissima.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
31: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
32: Sono le 20.
1: VRN Radio.
33: VRN Radio. Bellissima.
34: VRN Radio.
35: Your radio station.
36: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
35: Your radio station.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. On your radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
0: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
0: Da leggere.
7: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: VRN.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare VRN e portate la nostra musica con voi.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici. Sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro,

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
33: Sono le 22:02.
34: VRL Radio.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN. Your radio station.

0: poi.
1: Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono e, come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'umanità.

Unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: Ed eccola qui l'ultima di quest'oggi, siamo arrivati in fondo a Telesuono anche per questo pranzo e come al solito speriamo, no, che le hits di Telesuono vi siano piaciute. Sergio vi lascia qui per altre 24 ore circa, appuntamento rinnovato a domani, ovviamente sempre su Web Radio Network, la vostra radio del cuore. A domani, ciao, bye bye.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
33: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
32: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
33: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
34: 23:01.
1: VRN Radio.
0: Ascolterai solo VRN Radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità,
13: sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
32: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
33: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
34: Aiutaci.
31: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
35: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
36: La fame non è un gioco.
37: Non è un gioco.
1: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
38: È mezzanotte e 3 minuti.
39: URL Radio.
40: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Web Radio Network Night, la no-

0: cose che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: WRN Radio, in the music.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Web Radio Network Night, la

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Buon inizio di weekend, ciao a tutti e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Questo sabato 22 agosto è diciamo l'ultima giornata che termina non solo la settimana ma anche le due settimane passate a raccogliere il best of del programma, quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi che spero vi abbiano strappato un sorriso e quindi ho provato a riproporveli. Anche oggi affronteremo la puntata in questo modo, ripescando qua e là le risate fatte insieme al nostro Alo e alla nostra Cecilia, e poi a partire da lunedì tornerà alla programmazione diciamo normale, ma qua al Comedy Radio Show non c'è nulla di normale, così come potrete sentire tra poco grazie alla storia mai raccontata di Frida Kahlo e i selfie.

ora lascia tutta la tua eredità. Così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima. Sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina. Ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto. Ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto. È per come mi hanno cresciuto.

per voi che non vi siate persi il momento in cui durante il Comedy Radio Show insieme ad Alo vi ho parlato, vi ho presentato Randy il criceto, un criceto straordinario. Beh, se così fosse non preoccupatevi, perché tra poco ve lo riproporremo con la rubrica Curiosità dal mondo animale al Comedy Radio Show.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce.
1: Vero.
0: Non è come
1: vero.
0: La percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri.
1: Agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio,
0: e
1: non lo farò
0: cosa,
1: mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne.
0: Beh,
1: del mondo.
0: Stolte, cioè,
1: ma
0: sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: Vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato: sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci sono vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo.

Spero per voi che non vi siate persi il momento in cui durante il Comedy Radio Show insieme ad Alo vi ho parlato, vi ho presentato Randy il criceto, un criceto straordinario. Beh, se così fosse non preoccupatevi perché tra poco ve lo riproporremo con la rubrica Curiosità dal mondo animale al Comedy Radio Show.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
5: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
6: Your radio station.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza, e a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo, io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste.
0: Allora, in realtà il paragone è più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. E magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi criceti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Bravo Randy Khan. The Comedy Radio Show.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: Sono le due.
6: Due RN Radio.
7: The Comedy Radio Show.